Assassini, ma aprite la porta, assassini, ma aprite! Eh? Did you understand? And then comes the cantabile. Nulla in terra.

È là, non è vero, è là, non è vero. Donzio, non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tutucci, ahimè. You don't rallentando because you have that high note. Signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-through. I do not eat him up.

laboratorio io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio.

Tu Sodom, tu sposami del dolore, in me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

nota rallentando. È là, non è vero, è là, non è vero. Entonces non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tutucci, ahimè. You don't rallentando because you have that high note. Signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh?